Alfredo, in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, e gli a voi tornerò.

propone alleanze, concedendo distanze di egoismo e frenesia. Ma alle volte si sale molto alto, e per non farsi male, non fa male una buona commedia, un profumo di insidie fa venire appetito di quintali di poesie. Da-di-da-da, da-di-da-da.

orecchietti forte che ormai mi sta volando. Non so dirti né dove, come o quando.

recitando un ritorno sulla pista delle allegrie. E così si dimentica e ricorda, recitando, inventando e profanando con la tua esibizione, con la mia imitazione, arretando il silenzio.